0: radio. C'est la radio. C'est la radio.
1: Campus.
0: Quoi?
1: Campus.
0: Radio quoi?
1: Campus.
0: Ok.

letto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

troppo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito,

paesi, qua, lì. Torri Palignani si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è il letto Manopello questo. Questo è il letto Manopello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare. Noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti. A Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano. Ah sì, scusa. E allora vanno a giocare, se no vanno al campo qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Senti quello.